0: 104.5
1: FM. Emuadi. Onio, kujukusha pia na na apia kubi.
2: 104.5.
1: Onfi pia se, ena onfi chua pia se. Nesuo namche japa pia. Apia kubi. Onana kusia pia se. Bojuma. Nanya pia se, ena chua pia se fuhunkuwa. Onam che japa pia.

faith asempa wo de ba if you faith on a particular clinic o siti ye e che bibia na uti nso abenya ahoto asem na meka che onyumre no uti ebebo